un aeroplano. No, forse sbaglio, è solo un mio pensiero. Signore,